eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Non dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novel

0: fermo il delirio, s'ha presa morte spenta fino.
1: Io te
0: parlo di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non...